0: dan creamy, flavorful Hakata.
1: Oishi!
0: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempuranya crunchy.